Cyrus, Miley Cyrus fu en av de 7 bel persona le piuttosto che not busy den sena e che fa tar kmini e celebrat lo shrina anniversario ta Hannah Montana o per l'estate in sub busy già al studio e ta hdem fu la chart studio album ta khafe e tight le et descrive storia ta mhab ta din afte toma interessanti ta shanna nestenew.